Los nostris, Europa misericordia tua duty, et a peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum.